0: Forza Energia.
1: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.

pazzesche, anche questo non scherza, e mi sa che se dovesse andare così fino a dopodomani, questo giugno 2026 batterebbe di gran lunga il mese di giugno del lontano 2003. Quindi queste anomalie termiche che vanno ben oltre le medie storiche nazionali. E poi gli esperti dicono che queste ondate di calore estreme sono rese più probabili e intense dall'aumento delle emissioni di gas serra. Ad ogni modo, siamo qui lo stesso, nella speranza, insomma, di resistere fino alle ore 20, anche perché da queste parti, nel nord-est, ci sono reiterati fenomeni di blackout che nell'ultima settimana hanno interessato e sicuramente continueranno a interessare il Veneto, questi blackout causati principalmente da questa eccezionale ondata di caldo che ha fatto impennare i consumi energetici

Buon pomeriggio intanto, ben ritrovati. È chiaro, va, andava detta questa cosa nell'osurace da questa parte dei microfoni. Luce permettendo, energia elettrica.

sede centrale Skylab 91, la sede da dove il sottoscritto vi parla ogni domenica. Tra non molto parleremo di uno studio che riguarda l'aumento della conflittualità e l'innalzamento delle temperature. Hanno scoperto l'acqua calda, via.

mondo, no? Allora, alle 14:28 minuti parlavamo di come scoprire l'acqua calda e cosa che calza proprio a pennello, perché gli esperti dicono che il caldo torrido influisce direttamente sul benessere fisico e psicologico. Ma mica lo sapevo. Quindi quando si va oltre le

tanto nervosismo durante il giorno e le giornate bollenti e i suoi effetti. Oltre a compromettere il riposo notturno, le temperature elevate possono influenzare negativamente anche i processi cognitivi. E questa alterazione riduce la capacità di autocontrollo e rende le persone più impulsive. Quindi, la combinazione tra mancanza di sonno, irritabilità diffusa e maggiore impulsività finisce per indebolire le barriere della tolleranza. Quindi il risultato è che le relazioni quotidiane diventano più tese e più inclini allo scontro, specialmente in questo periodo. E vabbè, già lo sapevamo, no? Quindi c'è questa totale correlazione tra le temperature che salgono sempre di più e l'aumento della conflittualità, perché è vero, no? Con il caldo si è più malmostosi, si litiga di più e le persone si sentono nervose, stanche, perché alla notte si dorme male, più irritabili. Quindi alle volte basta anche una sciocchezza e questa sciocchezza diventa il pretesto.

decisamente classico, che poi insomma la traccia si distingue per queste ritmiche serrate e tanti filtri decisi che creano tensione, rilascio.

temo dei mondiali di calcio, visto che si è chiusa la fase a gironi e ci sono delle cosine interessanti che andremo a segnalare, anche il fatto che Croazia e Ghana passano entrambe senza il biscottino. Nel frattempo un classicone house che arriva.

2026. Allora, cari, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, sono queste le partite che completano il tabellone. Le

congolesi qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase

mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. E proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria ed Algeria pareggiano

sì che poi, se proprio dobbiamo dirla tutta, in realtà è la prima volta per tutte le nazionali, no? Nel senso che i sedicesimi ai mondiali non si sono mai giocati, però quest'anno col fatto che hanno allargato il tutto a 48 squadre, quindi le cose sono un po' cambiate per un mondiale che andrà avanti ancora per un po'. Credo che andrà a terminare il 18 o il 19 luglio, e in mezzo a tutto questo l'Italia ha

country americano. Sì, bello, bello. Siamo giunti alle 14:44 i minuti. Allora amici, attenzione, perché tra non molto parleremo di una simpatica nonnina di 79 anni che a quanto pare è stata bandita a vita da una catena di supermercati inglese, perché pare sia stata accusata di essere stata scortese con un

E dove ci sono guerre c'è sempre l'America, anche perché comunque questa canzone rappresentava un potente messaggio contro la guerra, all'epoca incentrato sul coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto in Vietnam e sulle gravi e durature conseguenze subite dai soldati, e un motivo che divenne un fenomeno globale, si piazzò molto bene in Gran Bretagna e non solo. E il titolo del motivo 19 derivava dalle statistiche presentate in un documentario televisivo della ABC dei primi anni 80. E la narrazione vocale sottolineava che mentre l'età media di un soldato combattente durante la Seconda Guerra Mondiale era di 26 anni, in Vietnam era di soli 19 anni. E così il DJ producer Paul Hardcastle rimase profondamente colpito da ciò, rendendosi conto che all'età di 19 anni lui si divertiva nei locali notturni, mentre in America i suoi coetanei

Dall'uso pionieristico e creativo del campionamento, in modo particolare per l'iconico effetto elettronico di balbettio applicato anche al titolo 19 e quant'altro. 8 minuti amici, arriveranno le ore 15. Allora amici miei, una nonnina di 79 anni, siamo in Gran Bretagna, si recava una volta a settimana al supermercato, la catena Sainsbury's nella sua città natale, per fare la spesa, ma ora non può più farlo. La bisnonna ha dichiarato al Daily Mail di essere stata informata che il divieto è la conseguenza di un comportamento inappropriato tenuto durante una serie di episodi nel corso del tempo, ma ha negato che si siano verificati questi episodi. La pensionata ha affermato di essersi sentita trattata come una delinquente dopo essere scoppiata in lacrime mentre veniva scortata

Toccare il vaso risale agli inizi di questo mese di giugno, quando la donna si è recata al supermercato per la spesa settimanale. La signora avrebbe dichiarato di aver pagato alle casse prima di recarsi al banco dei piccoli articoli per comprare un biglietto della lotteria. La donna, che ha 4 nipoti e 2 pronipoti, ha dichiarato di aver chiesto più volte al membro dello staff i suoi biglietti della lotteria, ma di non aver ricevuto nessuna risposta. Poi ha affermato di aver sentito il membro dello staff parlare attraverso la sua cuffia dicendo: questo cliente si sta comportando in modo scortese con me. La pensionata ha detto che i responsabili del negozio hanno quindi cominciato a urlare agitando le braccia. L'anziana si è subito giustificata dicendo che non era lei la colpevole, che ha quasi 80 anni e che non si metterebbe mai nei casini con nessuno, avendo peraltro anche lavorato nel servizio clienti tutta la vita, e che non le era mai capitato di essere trattata in quel modo.

più l'aria di una bufala. Però una cosa è certa, e alla fine dei conti chi lavora a contatto col pubblico ha una resilienza pazzesca, perché credetemi, l'arroganza e la maleducazione di certi clienti talune volte arriva a limiti veramente insopportabili. Quindi è chiaro che è il tuo lavoro, sei lì, devi fare finta di nulla, anzi devi anche sorridere, magari dopo che ti offendono, oppure magari tante volte nei supermercati capita che qualcuno va addosso gli addetti col carrello di proposito, oppure io le ho viste queste cose con i miei occhi, tanti disgraziati buttano a terra confezioni e chiamano qualcuno per raccogliere perché tu sei lì per quello. Cioè, tutta sta gente fa proprio schifo, eh? Quindi tutti questi rompipalle e congeniti, eh? Vabbè. Pazienza, pazienza, bisogna sempre fare finta di niente, sorridere, altrimenti rischi anche di perdere.

0: Bene amici, breve stop per noi, rientriamo prima di subito.
1: Sono le 15:01.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
4: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace e adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchio.
2: Ciao Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno casino, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

classico house, Seven Ways to Love, a cura della band indie pop britannica. In realtà loro si chiamavano Saint Etienne, ma usarono per l'occasione lo pseudonimo di Cola Boy su etichetta Arista Records. Traccia che andò davvero alla grande in tutta Europa, che poi i membri di questa band di Saint Etienne pubblicarono questo motivo in forma anonima, perché temevano che il loro suono house allegro e commerciale fosse un po' troppo sdolcinato, rovinando la loro reputazione indie. Invece andò davvero a

morali, alla grande spero per voi chiaramente. Parleremo di questo momento decisamente topico per molti e di come cambiano le cose rispetto a 10-20 anni fa.

Martin Lewis. Che meraviglia, qualcosa che traeva forte ispirazione dalla disco occidentale degli anni 70. Le 15:13 minuti, una manciata di secondi. Allora amici, cosa vi fa venire in mente il post esame di maturità? Chiaramente l'inizio ufficiale per voi dell'estate, no? La partenza per il mare, la libertà. Beh, di certo non lo associamo alla parola laurea, ma a quanto pare c'è questa nuova tendenza, cioè vivere l'orale di maturità come una mini laurea, con abiti eleganti, all'oro finale, festa per celebrare l'evento. E anche in questo la generazione dei millennials, che fa

passaggio. Invece la generazione Z vive l'orale quasi come una tesi di laurea, Un vero evento da celebrare con abiti ad hoc, corona d'alloro, festa grande con spumante per brindare all'avvenuta promozione e, secondo un sondaggio del portale scuola.net, i maturandi nel 2026 vogliono sentirsi come i laureandi e meno di uno su tre si presenterà vestito in modo normale, come ogni giorno, in polo e jeans. 7 candidati su 10, quindi il 68%, si vestirà, o se già vestito, in modo elegante e uno su 4 si è recato e si recherà in negozio per scegliere l'abito per questa occasione. E quindi, insomma, una volta fuori si scatena la gioia, sono tanti gli amici e i familiari.

oggi c'è anche l'alloro che prima era riservato solo ai laureati. Sì, con tanto di canzone qua in Veneto. Dottore, dottore, dottore. E i neodiplomati infatti amano indossarla e farsi fotografare con la corona d'alloro sul capo, quindi vabbè, sono, diciamo così, tutti eventi instagrammabili, e guai se così non fosse. Allora, vabbè, sappiamo bene che la corona di alloro è solamente per la laurea, ci mancherebbe altro, però dai, alla fine perché essere bacchettoni? Io non ci vedo niente di male nel festeggiare con i fiori, la corona d'alloro, una bottiglia di spumante, perché comunque la maturità è il primo importante traguardo dei ragazzi di oggi, quello che magari ti proietta definitivamente nel mondo dei grandi. È un'occasione che ti dà la possibilità di aprire un futuro per te pieno di cose da raggiungere, tanti sogni, quindi alla fine dei conti non credo sia giusto far passare questo momento come se nulla fosse, via. Quindi alla fine dei conti c'è anche da ribadire un altro concetto importante, cioè che i ragazzi che si sono diplomati o che si diplomeranno a breve quest'anno sono quelli che hanno fatto l'esame di terza media ai

Eccola qua, un'altra novità davvero niente male. Mirko Violi, Ursonet, Disco Tool e un po' di musica electro house non fa mai male anche a quest'ora. Tra le tante novità che, come già detto, vi stiamo segnalando, ce ne sono poche, però quelle che sono arrivate sono di spessore. Parlavamo di musica dance electro house sotto l'etichetta Recline Music, brano che è parte integrante di un

domenica 28 giugno 2026. Amici, ieri dicevamo quest'altra simpatica nonnina, tale Margaret Ham, ha compiuto 100 anni. Il Mirror ha intercettato la signora e i suoi familiari per capire qual è il segreto della sua longevità. Il risultato è sorprendente perché la signora fuma 40 sigarette al giorno e non ha intenzione di smettere, e si aggira per casa ancora in modo indipendente nonostante la sua vecchiaia. La nipote ha detto che la nonna non si è mai fermata e non si fermerà certamente ora neanche con il fumo. Ma non è tutto, perché la simpatica vecchietta non solo fuma abbondantemente, ma c'ha anche altri vizi: mangia marmellata accompagnata da un pollice di burro e beve litri di tè, che certamente mette a dura prova anche il suo cuore. Insomma, la nipote va a controllare la nonna ogni giorno, insieme trascorrono le domeniche condividendo la cena, e tra le altre cose questa simpatica vecchietta è nata a Bristol nel 1926, dove è cresciuta durante la guerra, e tutti i vicini erano molto invidiosi del rifugio antiaereo che aveva, in quanto era uno dei più profondi e più grandi della loro fila di case. E pensate che la vecchietta ricorda di aver visto un bombardiere arrivare molto in basso un giorno e schiantarsi non lontano da dove viveva. Tra le altre cose, poi la

istituita nel giugno del 1939 che nacque con un preciso obiettivo, ovvero affiancare il personale maschile nei compiti a terra, consentendo agli uomini di essere impiegati direttamente nelle operazioni di combattimento, e siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ma tornando alla nonnina che ha compiuto 100 anni, che fuma 40 sigarette al giorno, io ho fatto anche delle ricerche tra un disco e l'altro, e le statistiche dicono che su 10 fumatori accaniti, no? Che magari consumano una quarantina di sigarette al giorno, la probabilità di morire a causa di una patologia direttamente correlata al fumo è di circa il 50-60%. Questo magari significa, che ne so, la butto lì, che su un gruppo di 10 persone

prodotto dal tabacco. Magari la centenaria in questione farà parte di quel gruppo che si salva, no? Nella vita ci vuole anche fortuna. Mamma mia. Ci sono effettivamente persone che hanno fumato

violato. Tra le altre cose, questo motivo è stato accolto con grande favore nella scena dei club, visto che comunque la traccia spicca per tanta energia, la potenza dei bassi, una linea di basso incredibilmente potente, cioè di coinvolgere totalmente l'ascoltatore, come è successo almeno da questa parte, in cuffia ad alto altissimo volume. Poi la traccia è dotata di un flow puro che riflette anche lo stile distintivo di questo

10:37 i minuti nel nostro appuntamento di oggi. Ben ritrovati, buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. E attenzione, perché tra non molto parleremo del fatto che in Europa

In Europa si è sempre più da soli, ma non solo tra gli adulti che fanno sempre meno figli, anche tra i giovani. Questo è quello che è emerso dagli ultimi dati Eurostat 2025, con famiglie ridotte all'osso e con molta solitudine, soprattutto tra i giovani maschi e le

studenti sono il 63% del totale. Il maggior numero di coppie con figli si registravano in Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Slovenia, sopra il 70%, mentre Lettonia con il 45,5%, Estonia con il 46% e Danimarca con il 47,3% mostravano le percentuali più basse. Invece, dove ci sono più famiglie monoparentali, costituivano il 12,9% delle famiglie con figli nell'Unione Europea. Estonia nel 40% dei casi, Lituania nel 32,7% e Lettonia con il 28,5%. Invece Slovacchia, Grecia e Slovenia erano tutte sotto il 5%. E sicuramente, che ne so, ci aspetteremo altre sorprese dai dati del 2026 e noi saremo qui, vi terremo aggiornati. Ad ogni modo, è chiaro, specialmente in Italia si fanno sempre meno figli per via delle incertezze economiche, la precarietà, elevati costi della vita, affitti, mutui, stipendi spesso inadeguati che chiaramente rendono complicato per i giovani raggiungere l'indipendenza finanziaria necessaria per creare e poi mantenere una famiglia, no? E in più ci metto anche la mancanza di servizi di supporto, perché scarseggiano gli aiuti, scarseggiano le strutture e tante volte il peso della cura familiare ricade quasi sempre sulle madri, no? Che tante volte sono costrette a scegliere tra carriera e maternità. E questo non sarebbe giusto, assolutamente. 15:49

traccia nuova del DJ Producer House Perry Martin. Che meraviglia, eh? Un bel posizionamento dell'artista nella scena house contemporanea sotto l'etichetta la Great Stuff Recording. Poi vabbè, è chiaro che ci sono elementi di spicco, visto che la stessa traccia si poggia su ritmiche serrate proprio per garantire un forte impatto su quelli che possono essere i vari

ci ascolta e buone ferie chiaramente, e ci ascolta quest'oggi da Toano, questo ridente comune della provincia di Reggio Emilia, dove perlomeno lì si sta al fresco e non ci sono le temperature, diciamo così, roventi delle città, specialmente qui nel nord-est, non vi dico. Poi salutiamo anche gli amici del fan club Massimo e Paolo, anche loro al fresco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
2: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Surace. Nello Surace.
3: Lo hanno definito il funari dell'etere.
4: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
3: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con...

0: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!
1: Beh, vabbè, adoro!
2: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

E il prezzo del successo e di una carriera vissuta costantemente oltre il limite biologico si fa sentire anche per lei. Tra le altre cose, prossima settimana sarà pubblicato il nuovo disco completo, il nuovo lavoro Confessions, una dance floor parte seconda. E solo che nell'ultima intervista concessa, Madonna, che di anni signori ne ha 67, ha confessato di soffrire di una grave patologia articolare al ginocchio, talmente severa da averle azzerato la presenza

di allenamento quotidiano e quindi questa dolorosa usura l'ha costretta a bandire i salti sui tappeti elastici, la danza cardio. E quindi oggi Madonna predilige discipline a basso impatto articolare. E tra le altre cose, le avvisaglie di questo crollo fisico risalgono in realtà al periodo pre-pandemico, perché già nel 2018 la cantante era stata costretta a rimandare una delle tappe del suo

regolarmente a terapie d'urto, come i bagni di ghiaccio post allenamento, supportata dal team di assistenti. E all'epoca delle tappe annullate l'artista aveva

di oggi, giusto per ripartire con la musica, e c'è subito il nuovo disco di Gabri Ponte e Jovanotti. Qui si sono sprecati, eh? Si chiama DNA.

sicuramente andrà alla grande sta traccia qui di Gabry Pontegiovanotti, però per me è caratterizzata da una forma di anacronismo strutturale, nel senso che il brano presenta a mio avviso una costruzione musicale decisamente vecchia e in effetti l'unione dei due mondi artistici, da un lato Gabry Ponte, dall'altro Jovanotti, secondo me non ha partorito una mazza, perché molti dicono ha partorito una reale evoluzione sonora. Cioè, secondo me è l'ennesima traccetta così, senza fronzoli, che si è limitata a ricalcare schemi e beat già ampiamente sentiti.

magari anno 1988, quando in Italia, l'abbiamo detto tante volte, imperversava Jovanotti, ma c'era anche lui, tale Carlo Marchino, in arte Charlie, questo personaggio stranissimo che si piazzò in quell'anno al terzo posto dei singoli più venduti con questo brano Faccia da Pirla, che era poi un

po' beota, che aveva invaso la radio, le TV, le discoteche, però lo stesso Charlie in una intervista smentì tutto. Ah, contenti loro. 16 e 26 i minuti. Dunque, in Italia è meno diffusa la banda larga fissa veloce, ci sono meno abbonamenti in fibra e connessioni ad almeno 30 mbps.

attività online anche a casa. Perché? Perché lo smartphone è il principale punto di accesso ad internet. Con un uso intensivo per messaggi, video, mappe, app, streaming, musicale, pagamenti e qualsiasi cosa si possa fare online. Quindi la connessione mobile o mobile, come dicono quelli bravi, è

pubblicato sia questo nuovo singolo sia il video, con un filmato che ha già superato 350.000 visualizzazioni solamente su YouTube in meno di 12 ore. E quindi la stessa Katy Perry intervistata ha detto che questo motivo per lei rappresenta una sorta di illuminazione. Era un po' incerta se pubblicarlo o meno, stava facendo hot yoga e durante la pratica era seduta in una posizione che le faceva sentire una dea e ha pensato: per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio

ma ora mi dico, posso anche parlare di amore e luce e stare zitta. E quindi ha capito che se è riuscita a pubblicare questo motivo, se è riuscita a trovare il coraggio di condividere la sua storia e di mostrare qualcosa che per lei è davvero molto personale,

che era, se non vado errato, la colonna sonora di Grey's Anatomy, una canzone che ottenne tanta popolarità in America. Ecco, proprio per questo mi pare fu inclusa nell'episodio conclusivo della seconda stagione della famosa serie TV

Britannia, mantenendo tra le altre cose anche volumi di vendita costanti per anni dopo la sua uscita, una traccia che rappresentava il singolo di maggior successo commerciale della stessa band, Snow Patrol. E poi vabbè, insieme ai mitici Police, con una traccia storica dal 1983, perfettamente confezionata in questo

tante persone che negli anni passati sono già caduti nella rete di questi signori che vanno a perpetrare queste frodi non sono serviti a niente, a quanto pare no. Perché comunque ogni anno poi ci troviamo da questa parte a commentare dati di un certo peso, no? Di un certo spessore, quindi

parte sua sfrutta lo stesso doppio significato facendo riferimento a Barcellona, città nota per la presenza dei Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati. E quindi qui Fabri Fibra paragona la

un'imitazione dei classici di Michael Jackson? Vabbè, però alla fine dei conti potrebbe essere anche un'imitazione, ma è impeccabile, punto. Grande Bruno Mars, On My Soul, 9 minuti alle ore 17. Amici, si parla di questa rapina un po' desueta, un bottino da 200.000 euro tra preziosi e carte da collezione Pokémon e One Piece. Quello portato via dai ladri che qualche giorno fa hanno fatto irruzione in un appartamento. Siamo in quel di Roma, nel quartiere San Giovanni, in via La Spezia. Ladri armati di fiamma ossidrica. E con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, che poi ha chiamato i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo me poi, vabbè, magari i ladri lo conoscevano bene, no? Il proprietario, perché sapevano della cassaforte e sapevano anche che ci avrebbero trovato dentro le carte dei Pokémon, no? Quindi i ladri di solito non portano via le carte dei Pokémon. Quindi magari era una persona conosciuta in questo mondo, no? Nel mondo del collezionismo, magari seguivano i suoi spostamenti per capire quando fargli il furto. È normale. Poi è chiaro che 25 anni fa, se avessimo letto una notizia del

1983. Ladies Dream Be Real, nell'appuntamento di oggi, Howard Johnson, 17 quasi e 12 i minuti. Allora, un venerdì sera estivo come tanti altri, una famiglia americana in vacanza a Forte dei Marmi, in una delle lussuose ville della Versilia. Fin qui, nulla di strano.

proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli, un gruppo di ladri ha fatto irruzione portando via un bottino di circa 500.000 di euro. L'episodio sarebbe avvenuto tra le

oggetti, gioielli, orologi di pregio per un valore, secondo le prime stime dei carabinieri, di almeno mezzo milione di euro, e sono chiaramente andati via senza lasciare traccia. E ora le forze dell'ordine stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

60 telecamere in 9 km di territorio e sono in procinto da quelle parti, perché hanno già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove. Queste le parole perentorie del primo cittadino. Ora, voi sapete, no? Noi siamo contro i delinquenti, sempre, comunque, dovunque, ma sentire persone che hanno in casa

davvero io non capisco. E penso che comunque siano oggetti che appartenevano, non si è capito se questi oggetti appartenevano a Bocelli oppure ai turisti americani. Ad ogni modo, cioè, se appartenevano a Bocelli, tu non puoi affittare una villa e lasci orologi, soldi, borse di valore. Se invece gli oggetti erano degli americani, dai, alla fine dei conti, come fai ad andare in vacanza e ti porti appresso oggetti per un valore di 500.000 euro? Nell'un caso e nell'altro, insomma, davvero una scelta a dir poco ultra scellerata. Infatti poi si è visto come è andata a finire. La nuova dei Gemelli Diversi.

sulle ultime notizie per quanto riguarda il calciomercato. Nel frattempo, allora, vi dicevo di questa nuova canzone di Killaroy insieme a Kelani con Girls. Killaroy che ha concluso da poco il suo tour e ha pubblicato una nuova versione di questo

786, 17:25 i minuti nell'appuntamento di oggi. Dunque, cari, attenzione, perché c'è questa notizia, no? Un testamento riemerso dopo 35 anni che sconvolge una successione già chiusa e trascina un'intera famiglia in tribunale. È successo a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove un atto pubblico redatto nel 1990, rimasto per decenni custodito nell'archivio notarile, ha ribaltato la successione legittima aperta nel 2020. In base al documento, la vedova risulta erede universale. Per questo l'amministratore di sostegno ha chiesto ai parenti del defunto la restituzione delle somme incassate

gran casino. Io dico, come si fa adesso dopo 30 anni pretendere la restituzione delle somme? Indagini che secondo me andavano fatte subito, non dopo 30 anni, però è chiaro che in Italia tutto è possibile. Poi mi chiedo, come può rimanere un testamento chiuso nell'archivio notarile? Appena muore una persona, è chiaro che il testamento deve essere letto dal notaio, no? Notaio che è stato pagato per poterlo archiviare. Cioè, se è così, allora io pure potrei essere erede di qualche parente

sempre sul pezzo, mordace e senza peli sulla lingua. Nello Surace in Non ci resta che...

I D-Ream, uno dei progetti di maggior successo della scena dance pop ed house britannica degli anni 90. Che meraviglia, arrivavano dall'Irlanda del Nord e sono passati alla storia sia per le loro tracce da classifica che per il peso politico.

Florida, tra canali navigabili, yacht e residenze da sogno. Proprio lì sorge la spettacolare villa da oltre 10 milioni di dollari che Messi ha scelto come rifugio per la sua famiglia. Una proprietà esclusiva che

una proprietà che è stata acquistata da Messi nel settembre 2023 per circa 11 milioni di dollari, quindi circa 9 milioni di euro. Quindi l'acquisto è stato effettuato poco dopo il trasferimento del campione da quelle parti, confermando la volontà della famiglia di Messi di stabilire

agganciate direttamente sui canali navigabili che conducono all'Oceano Atlantico. E per una celebrità di livello mondiale come Messi, privacy e sicurezza rappresentavano chiaramente i requisiti.

50 metri di fronte acqua, un dettaglio molto ricercato nel mercato immobiliare della zona. 12 camere da letto, 9 bagni completi più un bagno di servizio, ampie zone living open space, sala da pranzo panoramica, cucina di design con elettrodomestici di fascia altissima, garage per 3 automobili, palestra privata, area benessere spa, spazi dedicati al tempo libero e all'intrattenimento. Mamma mia ragazzi, lo stile di questa villa riflette perfettamente insomma il gusto contemporaneo delle nuove costruzioni di lusso della Florida, interni caratterizzati da ambienti luminosi, soffitti alti e grandi superfici vetrate che permettono di godere della vista sull'acqua praticamente da ogni stanza principale

sul mare. Mamma mia, ragazzi. Pensate un po', va. E lo so che qualcuno starà esclamando le solite cose, le solite ovvietà, che questi qui tirano calci anche, non solo ai palloni, ma anche alle palle di tutte quelle persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Però, amici miei, basta tirare le palle giuste. Oh. Continuiamo con la musica.

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: L'avevo annunciato per le ore 18:30, però per una serie di impegni personali e, come si suol dire, piuttosto che non averlo, l'abbiamo in anticipo. Giovanni, buonasera.
3: Noi giochiamo d'anticipo sempre.
2: È meglio così, no?
3: Come si suol dire. Vero che una settimana fa avevamo già anticipato quello che sarebbe accaduto, ovvero che la regina sarebbe passata nelle mani di Lotito.
2: Sì, e sì, quindi sì. quasi ufficiale, insomma.
3: Dai, quest'anno di cose ne abbiamo anticipate tante, va detto, quindi non solo il mio collegamento, quest'anno davvero ve ne abbiamo anticipate tante. Sfido altri punti sportivi ad aver imbroccato tutto ciò che abbiamo imbroccato noi.
2: Allora
3: le registrazioni, quindi esatto. Vi invito questa mezz'ora ad ascoltarci, perché anche quest'oggi
2: so che hai
3: saremo come l'oracolo di Delfi.
2: So che hai poco tempo, quindi dobbiamo subito procedere. Partiamo subito

0: sì, che sta si sta svincolando e ovviamente se tu chiedi all'oste come il vino, l'oste ti dirà che è buono,
1: cosa è sempre buono, eh.
0: Il giornalista della Gazzetta, credo fosse dello sport, lo ha imbeccato e cosa doveva dire? Che sì, no, sono arrivato a fine carriera. Non è arrivato a fine carriera, certamente non è neanche nel fulgore della sua carriera, potrebbe provare comunque a rilanciarsi nella Juve, è un nome caldo, non caldissimo secondo me, non caldissimo ma caldo, è comunque un'opzione perché pare che sia a Carnevali che a Spalletti interessi, conosce bene il calcio italiano, è un giocatore non molto tecnico, più che altro fisico, quindi non so quanto possa servire alla Juve da questo punto di vista, però anche lì il discorso della Juventus, però l'abbiamo detto già un sacco di volte, lo ripetiamo, perché ripetita Juve, in questo caso no Juventus, allora ripetita Juve è nel senso che la Juventus prima deve vendere, dopodiché dovrà provare con facendo insomma le nozze con i fichi secchi a provare a mettere su una squadra che in qualche modo tenti di arrivare dalle prime quattro. Quindi questa è la situazione, potrebbe anche svincolato, potrebbe andare anche bene, è chiaro per un semplice fatto che è svincolato, per cui si cerca di fare il mercato degli svincolati e poi si cerca di prendere per i fondelli la UEFA, questo va detto, perché la Juve non può fare più plusvalenze e scambi alla pari, e allora cosa fa? Prima vende Miretti al Bologna e poi da luglio in poi, una volta completato il 30 giugno, quindi il periodo del bilancio da sistemare, va ad acquistare Lukumi dal Bologna, e di fatto è uno scambio, perché ragazzi è ovvio che il prezzo dei due verrà valutato in base a questo scambio, ma siccome la Juventus ha sempre il famoso piatto sul collo, lei l'unica squadra ad avere il piatto sul collo della UEFA e così via, forse un pochettino anche la Roma, l'abbiamo già detto, allora devono far finta che non sia uno scambio, prima si chiude Miretti che va al Bologna, poi la Juventus dà dei bei soldini per Lukumi, quindi facendo una sorta di plusvalenza mascherata, ma è legale, è perfettamente legale, perché sono due operazioni distinte e separate, che fino ad oggi, anche le plusvalenze non legali, attenzione, che fino ad oggi, essendo due operazioni distinte e separate, fino ad oggi nessuno credo abbia nulla da obiettare.
1: E poi
0: per cui questo lo diamo per sicuro, ecco. Miretti al Bologna, sì, Lukumi, sì, sì, alla Juventus.
1: Per quanto riguarda invece la pista Colomwany, a quanto pare la Juve e il PSG si sono dati appuntamento al mare in campo neutro, proprio per girare pagina dopo, diciamo così, le ruggini del passato e magari chiudere col botto questa fiction Colomwany Juventus.
0: Ma quindi, io guarda, su Colomwany sono moderatamente fiducioso, ma non sicuro al 100%. Cioè, mentre il discorso Miretti Lukumi lo do quasi per scontato, mettiamoci sempre il quasi, perché ancora, certo, voglio dire, c'è da prendere a determinati accordi, e su Colomwany c'è l'interesse di Carnevali, c'è l'interesse di Spalletti, c'è l'interesse del giocatore che addirittura si abbassa praticamente lo stipendio, perché se lo spalma su 5 anni di fatto se l'abbassa, contrariamente a quello che ha fatto Vlahovic, e qui è stato posto anche, va detto, un opt-out il 30 di giugno, quindi a Telenor Vlahovic si sta per concludere, anche perché la vuol concludere la Juventus, la Juventus gliel'ha fatta un'ennesima controproposta, ma Vlahovic probabilmente la rifiuterà, ma viva Dio, e a quel punto si stanno concentrando a spendere magari qualche cosa in più per Colomwany, un giocatore tutto sommato adatto al calcio italiano, l'abbiamo visto nella breve esperienza con la Juventus,
1: aveva fatto mi pare Giovanni 10 reti durante quel...
0: voglio dire, giocando anche poco, per cui secondo me ci può stare spendere qualcosina in più per Colomwany, ovviamente lo sanno tutti, ormai tutti sanno che nel calcio italiano non ci sono più fenomeni, Colomwany è un ottimo giocatore, non è un però. Per cui verrà un ottimo giocatore degno per il campionato italiano, non è un fenomeno, non è forse che non è,
1: certo, vabbè,
0: non è, non è nessuno dei francesi che è stato nel calcio italiano, nella Juventus e nel calcio italiano in generale, mi verrebbe da dire Zidane, Deschamps, Giorca F, per citare anche qualcuno di qualche altra squadra, non è a quel livello, non è un fenomeno come quelli, però ci può stare, il campionato italiano sarebbe un buon colpo. Io devo dirti la verità, ho qualche dubbio sul discorso che Colomwany sia una punta centrale, cioè io

0: un rifinitore, forse più un rifinitore.
1: La Juventus farebbe, scusami, concludo, se non mi spiego cosa voglio dire.
0: Vai.
1: Credo che la Juventus farebbe un buon acquisto vista la situazione, ma non è la punta centrale che richiede Spalletti.
0: Certo.
1: Però Spalletti è anche colui che ha giocato con Osimhen, che non era una vera e propria punta centrale tradizionale, quindi penso lo voglia far fare un po' l'Osimhen, che era Osimhen, che è diversi crediti insomma. Però ecco, io su Colomani ancora ci andrei piano, perché non c'è ancora l'accordo, non sappiamo come andrà a finire con Vlahovic, perché Vlahovic potrebbe perfino accettare, e quindi a quel punto secondo me Colomani resterebbe fuori. Quindi è tutto un discorso da visionare e da vedere per i prossimi giorni.
0: Esatto, e attenzione, perché c'è anche la questione sulle l'argentino 2 anni fa fu ceduto alla Roma.
1: Ma io questa cosa qua per 30 milioni. Io l'ho letta pure, questa cosa.
0: Lui in Arabia non vuole andare. Negli ultimi giorni si sono aperti da capo i contatti con i bianconeri. E
1: allora la Roma ha giusto, non vuole andare.
0: Non
1: ma
0: vuole.
1: La Roma ha necessità, più o meno come la Juve, di chiudere entro il 30 giugno a qualche cessione. Quindi se Cannavali facesse un'operazione di questo tipo, perché si parlava anche di svilare alla Juve, cioè approfittando del fatto che la Roma deve comunque vendere, quindi sia svilare che Sulè sarebbero due colpi interessanti, con la differenza che Sulè sarebbe un cavallo di ritorno, e non so se la Juventus riacquistandolo, anzi sicuramente la Juventus riacquistandolo alla Roma farebbe una sorta di minusvalenza, quindi non so da questo punto di vista se vada bene. A me, da tifoso juventino, ti dico che il giocatore piace molto.
0: Assolutamente, condivido.
1: Conosce bene l'ambiente, quindi chissà se Carnevali ci fa questo miracolo, legato al fatto che la Roma comunque ha necessità di vendere.
0: E tra l'altro
1: la Roma, ripeto,
0: tra l'altro la Juve quando cedette alla Roma Sulè si garantì il 10% sulla rivendita dell'argentino.
1: Sì,
0: quindi
1: su quello che loro vogliono fare. Leva.
0: Quindi potrebbero prenderlo con lo sconto.
1: Sarebbe prenderlo con lo sconto, esatto. Bravissimo. ma il Bonello Sulace è espertissimo, quindi non ho nulla da aggiungere, esatto.
0: Vabbè,
1: quindi anche questo
0: informo.
1: Mi farebbe propendere. Ma sai cos'è? Adesso non vorrei cominciare a dire, perché non puoi immagini se la Juve comincia a prendersi Lukumi, che intanto è un signore di canzone. Comincia a prendersi Sulè, che è un signor centrocampista. Comincia a prendersi Colomoni, che è un signor attaccante. Sai che ti dico, che cominciamo a piangere con
0: cominciamo a fare una squadra mezza seria.
1: Ci sono cessioni illustri, ci sarà la cessione di Cambiasso probabilmente, ma certo, devono pagarlo se lo vogliono. Ci saranno probabilmente la cessione di Brenner, ma che lì devono pagarlo se lo vogliono. Quindi c'è un entra ed esci, però tutto va. Però vedi, l'impressione che sia che ci siano logiche, mentre precedentemente la logica, soprattutto con la gestione come lì, ma devo dire anche con quella di Giuntoli, sembrava un po' essere messa da parte. Invece una logica sembra esserci. Ora stiamo parlando ancora di nessuna operazione conclusa.
0: Ah beh, chiaro.
1: Scusa. Le operazioni cominceranno, appunto, quelle di gestione devono finire, ormai ci siamo perché siamo al 28 di giugno, quindi probabilmente Miretti domani esce, ma sulle entrate se ne parlerà comunque, se ne parlerà a luglio. C'è comunque il problema portiere da risolvere, non si è capito bene chi sarà, non si capisce perché si vuole andare sul vicario piuttosto che prendere il Dibu Martinez. Questa cosa mi è abbastanza ignota, ma forse non è così, forse Cannavali sta lavorando sotto traccia per Martinez, per il portiere titolare dell'Argentina, tra l'altro uno dei papabili campioni del mondo, anche perché abbiamo visto adesso il tabellone, praticamente insomma l'Argentina mi sembra abbastanza agevole il percorso verso la finale, infatti già ci sono le accuse, Infantino ha sistemato tutto per Messi eccetera eccetera. Vabbè, ci sono accuse pesanti anche di diversi CT, in tal senso del fatto che la FIFA abbia favorito l'Argentina di Messi, però questo è un discorso che adesso sto esulando.
0: Sì,
1: però voglio dire, ecco, non sarebbe male, però si deve aspettare comunque luglio, perché certo, lì che ricominciano a fare le cose.
0: L'inizio ufficiale del calciomercato? Certo. Ti volevo chiedere.
1: Miretti deve uscire prima anche Kelly, se davvero lo vogliono vedere.
0: Certo.
1: E ci sono una lista di acquirenti in Inghilterra, anche perché Kelly, devo dire, ha fatto un campionato e mezzo decente alla Juventus, quindi lo si vende per far cassa, ma bisogna anche vedere. chi entra al posto suo, perché sì, non sarà un fenomeno, ma insomma il campionato italiano l'ha retto. Quindi non lo so, cioè, per giudicare poi qualsiasi tipo di mercato, acquisti, cessioni delle varie squadre, dovremo aspettare ovviamente la fine, certo, del mercato, certo, stesso. Intanto cerchiamo di capire e proviamo. Beh,
0: commentiamo.
1: Qualche nome ve l'abbiamo dato,
0: sì, sì,
1: nome l'abbiamo dato, sia entrata che in uscita, secondo me l'abbiamo preso.
0: Il compito poi del nostro punto, del nostro punto sportivo, è quello di commentare i fatti più salienti dell'ultima settimana. E ti chiedo, quest'Inter che è stata beffata due volte, la prima volta da Palestra, che è andato via verso Londra con destinazione Chelsea, e poi a tal proposito ti chiedo un pensiero su questi giovani giocatori che guadagnano una barca di soldi, pur consapevoli che magari faranno da riserva, giocheranno molto molto poco, mentre se fosse rimasto qui in Italia in casa Inter magari avrebbe giocato molto di più. Inter, dicevamo, beffata due volte, perché dopo aver visto decollare Palestra per Londra, l'Inter pensava di consolarsi con Nico Paz. Invece lo stesso Fabregas aveva detto,
1: ma questa cosa
0: Nico Paz non giocherà
1: Nico
0: nell'Inter.
1: Paz è un capolavoro,
0: eh sì,
1: capolavoro.
0: Il Como si è mosso davvero, allora, da grande squadra.
1: Como, io adesso mi sfugge il dirigente, però del Como è veramente un capolavoro. Capolavoro, sì. Perché tenersi Nico Paz per 60 milioni e poi ridarlo, lo rivenderanno per 80 milioni l'anno prossimo al Real Madrid, è un capolavoro. Il Madrid ovviamente valorizza il giocatore fa il ragionamento opposto a quello di Palestra, cioè vuole giocarsi la Champions col Como, sa che farà una Champions, si rivaluterà altro che 80 milioni l'anno prossimo, quindi questo è un capolavoro. Ma io credo che dietro ci sia la proprietà, cioè questa proprietà del Como, che evidentemente si fa anche rispettare a livello internazionale oltre che dirigenza,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi alla fine tutto sta nella proprietà, per cui io credo che lì ci sia anche questo, è un vero capolavoro. Per quanto riguarda Palestra, già l'abbiamo detto per esempio con Vlahović non preferisce non giocare più, non so finire, però lui chiaramente ha questo discorso qua legato alla ai soldi, perché poi alla fine sono i soldi. Stessa cosa ha fatto Palestra, rischia di rimanere un po' in ombra e poi alla fine però chiaramente gli davano il doppio, comunque giocherà, perché in qualche modo giocherà, credo, nel Chelsea alla fine, perché comunque non stiamo parlando dell'Arsenal, e ricordiamo che l'Arsenal alla fine ha trovato spazio anche Calafiori, esatto, nonostante io l'abbia accusato di essere andato lì per poi fare un pochettino la riserva, e Calafiori si diventa la riserva alla preparata. Secondo me Palestra qualcosa in più nel Chelsea se la può giocare, perché il Chelsea non è comunque una squadra al momento di primo piano della,
0: non farà manco le coppe,
1: però ce l'aveva detto Agnelli. Tutti noi d'ora in avanti saremo Andrea Agnelli, l'aveva detto, saremo una succursale della Premier League, e infatti la Premier League, le squadre di Premier League avversarono in tutti i modi la Superlega, non vi partecipavano perché sapevano che in una Superlega sarebbero stati alla pari delle squadre delle altre nazioni, invece lì fanno il cavolo che vogliono. Adesso più di 2 miliardi di gettito c'è, per quanto riguarda la Premier League, quindi di cosa parliamo? È chiaro che l'Inter se deve chiudere, ma tutte le squadre italiane, se devono chiudere, devono chiudere immediatamente, prima che si svegli l'interesse in primis di una squadra della Premier, e in secundis potrebbe anche dire probabilmente anche delle squadre, di alcune squadre del campionato spagnolo, perché se non chiudi subito, e quindi qui è stato il grave errore di supponenza di Marotta, quindi ogni tanto sbaglia anche lui,
0: certo,
1: di aspettare troppo, alla fine è andata come è andata, sia, ripeto, per Palestra che per Nico Paz. Adesso l'Inter deve far qualcosa farà, ma vedremo, anche perché sull'Inter io aleggio sempre il dubbio di quanti soldi possano spendere, perché talvolta si dice che li possono spendere, talvolta si dice di no. Io non ho ben capito qual è la situazione finanziaria dell'Inter, andrebbe probabilmente fatto un approfondimento da parte di chi si deve occupare di questo all'interno del calcio italiano, ma sappiamo che nessuno ha interesse a farlo, e quindi anche per noi osservatori riuscire a capire quanto l'Inter possa spendere e quanto no diventa veramente complesso.
0: Certo, certo.
1: Cioè, chi si aspettava che la Roma avesse, come la Juve lo sapeva, ma che la Roma avesse l'occhio di falco della UEFA a controllarlo, non lo sapevamo. L'Inter certo. Invece non ha mai avuto questi problemi, per cui diamo per scontato che qualcosina in più riesca a spendere, ma a questo punto due colpi sono saltati, quindi
0: adesso non può più permettersi il lusso di sbagliarne un altro.
1: Qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Sì, perché poi alla fine bisognerà vedere per esempio cosa faranno le avversarie, cioè se le avversarie rimangono addormenti, l'Inter anche con la squadra che ha vince il campionato a mani basse. Se, non lo so, azzecca qualche colpo De Laurentiis e basta, perché sulle altre non credo che si possa fare affidamento. La Roma già ha difficoltà, dovrà giocare su due fronti, anche il fronte Champions, quindi non la vedo impegnata da questo punto di vista. Il Milan sembra un ectoplasma, adesso si stanno buttando l'attaccante.
0: Aspetta, è ufficiale perché Ramos sarà il centravanti portoghese in uscita dal Paris Saint Germain. E il tanto agognato nuovo centravanti.
1: È un buon giocatore. Quindi alla fine, vedi, tutto può essere. Cioè, noi giustamente stiamo facendo il de profundis del campionato, bisogna vedere cosa fanno gli altri. Se le altre squadre in qualche maniera si risollevano, azzeccano qualche colpo e riescono a giocarsi con un campionato, con un calendario decente, già mi pare che il calendario quello sia stato abbastanza apparecchiato a favore della solita squadra. Però diciamo, basta ricordare l'anno scorso la Juventus in 10 giorni si è giocata tutto per il calendario che aveva. E si è giocato tutto, ha perso tutto in 10 giorni, quindi anche il calendario, gli arbitraggi, le espulsioni che non ci sono, tutte queste belle cose qua andranno a condizionare il campionato. Però diciamo, al netto di questo, se per caso si comincia un pochettino a ristrutturare qualcosa nelle avversarie, allora poi potremmo ragionare.
0: Senti, ma
1: certo, il colpo del Milan è un buon colpo,
0: sì, nulla.
1: Di speciale. Poi lì va ricostruito proprio l'ambiente, lo spogliatoio, quindi i tifosi milanisti ovviamente sono sghisci, non stiamo parlando ovviamente di un fenomeno, ma di un giocatore alla Colomani, cioè che comunque nel campionato italiano può fare la differenza, questo non c'è dubbio.
0: Ma che te ne pare della rivoluzione di Gerry Cardinale? Rivoluzione poi non proprio.
1: Gerry Cardinale ha preso in pugno la situazione, stranamente, e quindi sta facendo tutto lui.
0: Esatto.
1: E intanto un acquisto buono l'ha fatto.
0: Un uomo solo al comando.
1: Un acquisto buono l'ha fatto, ha contattato l'allenatore perché Mourinho aveva richiesto espressamente
0: sì.
1: l'attaccante del Paris Saint-Germain, e vedremo. Insomma, io ovviamente ci andrei molto piano, andrei molto con i piedi di piombo, visto l'annata del Milan, visto il fatto che comunque questo è un allenatore completamente nuovo del campionato italiano,
0: ecco,
1: quindi
0: ecco.
1: Avrà un periodo di rodaggio necessario, quindi difficilmente lo vedo lottare per il campionato il Milan, c'è anche nelle migliori delle ipotesi, però vedremo, insomma, magari perlomeno rientra in Champions. Cioè, non vedremo grandi colpi, secondo me i colpi migliori già il Milan li ha fatti con l'allenatore e il centravanti. Non vedremo altre grosse rivoluzioni, quindi il Milan è questo.
0: Che poi da più parti
1: vediamo cosa dovrà vendere e acquistare, vedremo anche lì. La Juve è un enorme punto interrogativo. Però credo al ribasso
0: sul fronte interista.
1: Io aspetto il Napoli per vedere cosa farà.
0: Ancora non si sa nulla sul Napoli.
1: Cosa farà Allegri? E quello è il discorso.
0: Sì,
1: Allegri,
0: sì.
1: La strana coppia Allegri De Laurentiis. Tu mi avevi chiesto l'altro giorno, la settimana scorsa, a fine collegamento, Allegri può essere un
0: uomo giusto
1: adatto a rilanciare il Napoli? Io ti ho risposto ni. Perché potrebbe, come non potrebbe, tutto sta a vedere come si amalgama con lo spogliatoio, come rilancia giocatori come De Bruyne, che sembrano più che altro dei pensionati, però potrebbe perfino rilanciarli. Da questo punto di vista lui è anche capacissimo, e se tornerà ad essere l'Allegri di prima maniera, cioè quello di alcuni anni or sono, quando il suo calcio era decisamente più offensivo, e magari si riuscirà a dire un forzo di Rabiot o qualcosa del genere. Per cui non posso dirti no, perché qualcuno a Napoli dice no, non è l'uomo giusto. Io non mi sento di dire no, però ovviamente viene da un'annata pessima, questo va ricordato, insomma.
0: Assolutamente. E da più parti si paventa l'ipotesi di un eventuale ritorno di Perisic all'Inter, visto che lui stesso ha detto che a gennaio era un passo dal tornare a vestire i colori nerazzurri.
1: Siamo alla malinconia pura. Cioè, noi dobbiamo prendere i giocatori di 40 anni. Di 40 anni, cioè, giù di lì. Che tristezza, Nelly. Che tristezza. Io lo dico non da tifoso interista in questo caso, ma che tristezza. Povero campionato italiano, povero calcio italiano, nelle mani di un soggetto, Malagò, che ha insultato la Juventus dicendo che la Juventus poteva non acquistare qualche calciatore e farsi lo stadio, quando lo stadio la Juve se l'è fatto, è l'unico stadio buono per la candidatura agli europei dell'Italia. Quindi pensa che in che mani siamo.
0: Certo.
1: Questa federazione che nominerà un anti-juventino, Boni, che odia la Juve da qualche anno, pure la Juve avendogli regalato tutto. Quindi si sta apparecchiando un discorso veramente obbrobrioso. Quindi povero calcio.
0: E attenzione!
1: Italiano. L'unica cosa buona potrebbe essere che non arriva Mancini, perché a furor di popolo giustamente la gente non lo voleva più. E quindi chissà chi verrà, magari viene Antonio Conte, certamente non un anti-juventino.
0: E intanto, Giovanni, ti do un semi-scoop, diciamo così, fonte Alfredo Pedulla, perché secondo lui Pio Esposito è nel mirino del Manchester United, e che avrebbe messo una mega cifra e un super ingaggio. Anche se per l'Inter è intoccabile, ma chi lo sa.
1: Immagina se viene saccheggiata l'Inter anche dell'unico centravanti. E dove chi si va a prendere? Andrà a prendere qualche giovane? Non lo so. Tu immagina una cosa del genere. Tanto gli abbiamo detto a Marotta che alla fine lo stanno massacrando tutti.
0: Ecco, poi
1: vedremo.
0: In ultimo c'è anche il Milan per trovare una sistemazione a Marc Casadò del Barcellona.
1: Sì, vediamo. Sul Milan, ripeto, vediamo, perché adesso la cosa divertente del Milan è che Cardinale sta facendo tutto lui praticamente, ed è una novità assoluta, un Cardinale De Laurenti, si mi verrebbe da dire.
0: E Liberali, e poi c'è Liberali che potrebbe, sempre secondo il buon Pedulla, potrebbe andare al Como.
1: Il Como, ragazzi, il Como intanto è tenuto di copazzo, prenderà qualche giovane sicuramente, però sui due fronti la vedo durissima. Sui due fronti la vedo durissima, la vedo molto dura sui due fronti per il Como. L'anno scorso ha potuto fare quel che voleva, non aveva le coppe, adesso prepararsi sui due fronti sarà durissima. Quindi il problema del Como sarà solo questo.
0: Certo,
1: se
0: certo.
1: Como avesse avuto solo il fronte campionato, avrebbe detto la sua.
0: Ultime due cose, Giovanni,
1: allora,
0: ti libero.
1: Ricordiamoci però come il Como è arrivato alla prima quattro, insomma, ragazzi, poi
0: dai.
1: Le ultime giornate di campionato per me sono d'ufficio inchiesta, cioè quello che è successo nelle ultime giornate di campionato con tutti quegli arbitraggi, quei gol al 96esimo, quei rigori, dati, non dati, pure i giochi, cioè è successo.
0: Sì, fermo restando però
1: qualcosa
0: che
1: di Juve, clamoroso.
0: Fermo quindi, restando che Juve, squadra, che Juve e Milan ci hanno messo del loro per non arrivare in Champions.
1: Hanno fatto Karakiri sicuramente, perché altrimenti il Como non sarebbe mai rientrato. Hanno fatto il loro bel Karakiri, perché poi alla fine io vorrei entrare negli spogliatoi, giustamente nessuno di noi ci è mai entrato, e quindi mi dicono che sia qualcosa di, cioè gli spogliatoi del calcio sono qualcosa di incomprensibile a chi non c'è,
0: misterioso.
1: Non c'è stato dentro, perché chiaramente come abbiano fatto le due squadre con una storia notevole, con un discreto parco giocatori, a finire in quella maniera indegna il campionato, veramente è un mistero. Allenato tutto sommato da due signori allenatori che non sono gli ultimi pezzi del villaggio, per cui veramente, cioè, lì ci sarebbe da fare un'indagine e capire chi a un certo punto ha remato contro, qualcosa si è rotto, perché veramente Juve e Milan le davano tutti dentro tranquillamente, e poi alla fine, sì, ripeto, ci sarebbero entrate forse lo stesso, anche lo stesso secondo me, però alla fine giustamente quando poi le altre ti vincono 3-2 sul finale con un rigore che c'era o non c'era e così via, e alla fine se tu non tieni botta, e non hanno tenuto botta, è successo il patatrac.
0: Senti, ultime,
1: io non so, quindi adesso sì, ti faccio una domanda. Dimmi. Cioè, secondo te quanti turni passano Como e Roma nella Champions? Vediamo un attimo.
0: Forse, il discorso. Forse la Roma può passare il primo turno, ma il Como no, assolutamente. Vai.
1: Non lo so, ma magari ci passa anche il Como, per carità di Dio, però poi dove vanno? Chiaramente due squadre come il Milan e la Juventus, magari con quei soldi della Champions avrebbero incassato qualcosina, avrebbero incamerato qualcosa in più. Il calcio italiano avrebbe avuto due squadre molto più importanti dentro, qualche abbonamento Sky e DAZN sarebbe venduto, e adesso non lo so. Io adesso aspetto due cose: il 16 luglio la sentenza per Agnelli, che di questa cosa mi diverte moltissimo, e poi aspetto, senza ombra di dubbio, il numero degli abbonamenti di DAZN, perché quest'anno ci sarà da ridere. Ragazzi, io dico quest'anno ci sarà da ridere veramente, perché sento talmente tanta delusione nei tifosi milanisti, nei tifosi juventini, che erano l'ossatura insieme all'Inter, per carità, degli abbonamenti. Ecco, sento una cosa di questo tipo, per cui veramente quest'anno rideremo. A proposito di fare gli oracoli, ecco, facciamo gli oracoli. Allora, anche questa volta ti faccio la previsione, perché lì ci sarà un cataclisma, secondo me. O comunque una bella botta. Una bella botta, perché non credo che faranno gli stessi numeri dell'anno scorso.
0: Certo.
1: Cioè, non credo, perché c'è tanta di quella delusione nelle tifoserie di queste due squadre, ma una delusione, una depressione calcisticamente parlando, certo, che è incredibile.
0: Assolutamente.
1: Cioè, no, ma guarda, ti dico, i milanisti ci battono quasi da questo punto di vista, sono veramente. Quindi è una bella lotta.
0: Ultime,
1: ovviamente, a meno che non ci sia qualche acquisto, una costruzione di una squadra decente da parte di entrambe,
0: certo,
1: che abbiano qualche logica, ma non lo so, e questo potrebbe far cambiare idea a molti tifosi, me per primo, magari rifare l'abbonamento. Però ultime, lì dobbiamo avere anche un'indicazione anche, sì, da parte del potere, che ci dia pari dignità a tutte le squadre, e non mi sembra sia partiti bene da questo punto di vista. Dimmi.
0: Ultime due cose e poi ti lascio. Sì. Secondo te un domani il Como, ecco, potrebbe dire la sua per quanto riguarda la vittoria di un ipotetico campionato? E poi ti chiedo qualcosa su Modric. Secondo te rimarrà al Milan?
1: Allora, risposta secca: nel primo caso no, non il Como non sarà mai a lottare per il campionato. Ovviamente si accettano scommesse, ma non credo. Su Modric al Milan, più no che sì, secondo me.
0: Sì, perché poi.
1: Fino che sì, perché lì c'è un marasma.
0: Esatto.
1: Forse lui chiude proprio con la carriera, o magari se ne va in Arabia, non lo so. Ma secondo tu, cioè, se tu fossi l'agente di Modric, tu fossi Modric, avresti voglia in questo momento di andare con Amorin al Milan a giocare? Cioè, non lo so, non credo.
0: Dipende dalle motivazioni, no? Chiaro, dipende da quanto sei motivato, dipende.
1: Ma tu l'hai visto anche ai mondiali Modric, per carità.
0: Sì, sì,
1: vabbè. Non lo so io, veramente. Cioè, non so neanche se sia davvero utile al Milan di quella tutta quanta.
0: Certo.
1: Se proprio la devo dire. Cosa forse sto esagerando, perché vista la qualità del campionato italiano, Modric è anche fermo comunque, Modric, però insomma, più no che sì. Mentre sulla prima domanda ti dico no in maniera secca, assolutamente, certamente no.
0: E allora, Giovanni, abbiamo cercato comunque di sviscerare quello che c'era da sviscerare per quanto riguarda i momenti più salienti del calciomercato di quest'ultima settimana, del mondiale. Inutile parlarne, ho accennato qualcosa io durante la prima ora dell'appuntamento, con tante squadre.
1: Sì, il mondiale.
0: Lasciamo stare, no? Poi ci sono questi.
1: Io veramente sul mondiale sorvolerei, anche perché anche lì mi sembra tutto abbastanza pilotato, vabbè, ma comunque è cambiato, il mondiale è cambiato, ha cambiato pelle, non è più il mondiale che noi conoscevamo. difficile anche riconoscerlo, d'altronde hanno cambiato il regolamento, ci hanno quattro punti, gli stessi telecronisti ormai parlano di primo quarto, secondo quarto, terzo quarto, quindi proprio ha cambiato tutto. Però c'è, il mondiale c'è, ovviamente penso che bisognerebbe fare di tutto la prossima volta per esserci, però insomma veramente stendere un velo pietoso. Poi d'altronde adesso comincia un bel vero mondiale in teoria, no? Anche se è cambiato nella formula e così via, il vero mondiale parte dall'eliminazione diretta, che una volta erano gli ottavi, ora sono i sedicesimi, è lunghissima, quindi chissà che diavolo succederà. Diventa difficile effettivamente commentarlo, soprattutto riportando i parametri di un tempo che il mondiale è cambiato tutto e per tutto. Però insomma, piano piano vedremo. Mi sembra, ripeto, un lato del tabellone più semplice, un lato del tabellone più pesante, però magari di mondiale parleremo la prossima settimana, ma così non ripeto, quando cominceremo a vedere anche chi rimarrà in piedi, perché adesso negli scontri diretti, anche se temo le solite manfrine, gli 0-0 che poi si va a finire i calci di rigore, insomma tutte queste belle cose qua, non vedremo, secondo me partiranno diverse lotterie dei rigori con le squadre che hanno paura di
0: vedremo
1: insomma, anche lì potremmo vedere delle belle, perché a quel punto può succedere veramente di tutto. I rigori rimangono per me comunque una lotteria, c'è poco da fare.
0: Grazie a Giovanni Pirrotta, oggi live da Rocca Lumera, provincia di Messina, siamo nella fascia ionica.
1: Sì, bandiera blu.
0: Che meraviglia, bandiera blu. Che meraviglia. Ci risentiamo.
1: Anche più caldo oggi, più caldo perché nei giorni scorsi un caldo più moderato, ma adesso è arrivato anche qui, quindi l'Italia oggi sicuramente accomunata da nord a sud.
0: Questa, mamma mia, calura impressionante. Ci risentiamo domenica prossima. Ciao Giovanni, grazie.
1: Ciao, buona serata.
0: Non mi sbilancio sull'orario perché comunque noi diciamo sempre 18:30, però è chiaro che gli impegni sono tanti.
1: Domenica prossima dovremmo andare sull'orario classico. Andare sull'orario classico.
0: Bene. Intanto noi continuiamo fino alle 20 insieme.
2: Non ci resta che attendere. Con Nello Surace. La controinformazione.

20, quindi meno di 90 minuti. Ma abbiamo ancora tante cose sulle quali disquisire insieme. Per esempio, tra non molto parleremo di come sono le università italiane. A quanto pare il numero tra le migliori nel mondo aumenta. E intanto il remix 2026 di We Are Family delle Sisters Sledge.

milioni di ascoltatori, no? I puristi della disco music degli anni 70 e i frequentatori dei club di oggi. Allora, come sono le università italiane? A quanto pare il numero tra le migliori del mondo aumenta, ma nella top 100 purtroppo ce n'è una sola. E quanto affermato da una recente ricerca, l'unico che si trova nelle prime 100 è il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo salire al 407esimo posto per la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II.

cinesi tra i migliori atenei mondiali, gli Stati Uniti hanno invece 9 atenei tra le prime 20. E c'è anche Caltech nel paese asiatico che registra la crescita del 72% delle università. Invece nella top 10 troviamo

mondiale. Appena fuori dai 100, al 110° posto c'è la Sapienza di Roma che guadagna 17 posizioni rispetto all'anno precedente. Al 123° posto invece

il Politecnico di Torino, l'Università di Milano al posto 270, l'Università di Pisa al posto 341, l'Università di Roma Tor Vergata al posto 342, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano al posto 388, l'Università di Pavia al posto 395. Dicevamo dell'Università

petizione in materia culturale. Chiaramente bisogna contemperare diversi aspetti che poi possono consolidare il primato di certi atenei, no? Che possono rafforzare la leadership, la preponderanza, cioè la reputazione accademica, la reputazione dei datori di lavoro, il rapporto, che ne so, la butto lì, tra studenti e docenti, i docenti stessi, il rapporto tra docenti internazionali, studenti internazionali, insomma, tanti,

Siamo a cavallo tra il 1982 e il 1983, motivo di Marlena Shaw con Never Give Up On You, pubblicato nel 1982, poi ristampato in formato 12 pollici nel 1983, un bel disco funky boogie molto apprezzato dal pubblico in quel periodo. Tanta energia, le linee di basso pulsanti e il timbro vocale potente dell'artista, senz'altro, no? E poi la stessa Marlena Shaw abbandonò parzialmente le atmosfere prettamente jazz e soul dei suoi primi lavori, tuffandosi nei ritmi incalzanti.

annunciata da tempo, o tempo anche magari per qualche ritardatario di organizzare le vacanze, di scegliere la meta, anche se poi la domanda spesso quando ci si innamora di un luogo è la seguente: dove si trovano le case più costose e dove invece mantengono prezzi abbordabili? Ne parliamo tra poco. Dopo la novità di Jungle Julia, questa che arriva si intitola Todo Modo, qui su di noi, buona serata.

casa romana e lei si interrogava un po' sul significato dell'appartenenza e sulle identità costruite nel tempo. Altra novità che vi abbiamo regalato, amici, parliamo appunto di case, no? E dove si trovano le case più costose e dove invece quelle a prezzi abbordabili, contestualmente alle vacanze estate 2026. Il portale immobiliare.it ha confrontato i prezzi delle case in vendita in alcune delle principali località marittime, montane e lacustri di pregio in Italia. Mare imbattibile, lago più abbordabile. La corona di meta più costosa in assoluto tra quelle oggetto di indagine rimane Forte dei Marmi, dove le case superano a livello di prezzo medio complessivo 2,2 milioni. Nessun'altra località di mare si avvicina a tali cifre, perché sia Capri che Porto Cervo, rispettivamente al secondo e terzo posto tra le mete balneari, si fermano entrambe poco sotto 1.250.000 euro. Ben al di sotto

Forte dei Marmi, bisogna passare alle mete di montagna. La mitica Cortina d'Ampezzo domina la classifica con case dal costo che si avvicina a 1.600.000 euro.

monete esaminate il valore immobiliare diminuisce. Negli ultimi 12 mesi tra le località di mare si registrano gli incrementi più significativi a Porto Rotondo e Senigallia,

Forte dei Marmi e Porto Ercole. Un po' meno performante la domanda nelle località lacustri, con i soli risultati positivi anno su anno per Riva del Garda e Stresa. Sostanzialmente stabile, mentre i segni meno si sono verificati a Varenna, Bellagio, Cernobbio e Sirmione. La situazione non va diversamente in montagna, dove, fatta eccezione per il notevole incremento di Madonna di Campiglio e quello più modesto di Courmayeur, la domanda nelle altre località è in calo. Quindi, Forte dei Marmi, oltre a essere la località più costosa, si conferma la destinazione più gettonata per chi cerca abitazioni spaziose, perché qui infatti oltre il 50% delle richieste di mercato è costituito da case con più di 5 locali destinate alla vendita o affitto, mentre a Porto Ercole e Senigallia si preferiscono i trilocali in vendita. I bilocali in vendita dominano invece le ricerche in Sardegna.

In testa ad Ortisei e Courmayeur. A Madonna di Campiglio si richiedono soprattutto monolocali in vendita, mentre sono i bilocali in vendita a prevalere tra le richieste a Cervinia. Infine, per quanto riguarda i laghi, il protagonista indiscusso

cristallino, no? Di una qualità di vita eccellente, ma devi anche fare i conti con una minore promozione turistica o anche una distanza maggiore dai principali punti aeroportuali, ma tutto non possiamo assolutamente avere a disposizione, bisogna saper rinunciare a qualcosa, punto e basta. Noi andiamo a chiudere quest'altra ora insieme con la nuova canzone di Mike Smith.

arrivati. Ultime ore insieme, sesta e ultime ore insieme. In direttissima dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte.

amici, questa è per cultori, Led Zeppelin con Atlantic Star, dal 1987, quasi 40 anni di vita all'interno del loro ottavo 33 in studio, che mi pare si chiamasse All in the Name of Love. Più tardi cercherò, ma credo di sì. E comunque, grande canzone questa qua, che si piazzò molto bene

L'uscita dell'attività di accertamento ordinaria è stata trainata principalmente dagli interventi nei confronti delle persone fisiche, che rappresentano il 69,3% degli accertamenti complessivi nel 2025, registrando un aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Le

100 accertamenti definiti mediante istituti deflativi, mentre gli atti che vengono impugnati davanti al giudice interessano solamente il 6% degli accertamenti emessi. E amici miei, voi sapete come funziona, no? Se uno vuole stare a posto con l'Agenzia delle Entrate, deve fare un mutuo. Sì, oggi, qui lo dico e qui lo confermo, oggi bisogna fare un mutuo per pagare le tasse, perché i soldi che restano ad una piccola ditta individuale non sono abbastanza per come questi ladri calcolano le tasse. Quindi bisogna andare in banca a fare un mutuo per pagare le tasse e poi mangiamo pane e acqua. Capito? Perché poi gli accertamenti li fanno sui poveri cristi. I grandi evasori non li toccano, o magari un domani fanno i concordati per pagare metà del dovuto. Lo sapete, va? Non è che ste cose ve le devo dire io.

Di giorno di notte era una canzone calda della cantante italiana Kay Bianco. Siamo nel 1995, quando in quel periodo, insomma, andavano tra gli italiani questi motivi che fond-

musicista Roberto Ferrante. Siamo alle 19:27, i minuti di questa domenica 28 giugno 2026. Amici, qualche giorno fa il Consiglio Unione Europea ha rinnovato per altri 12 mesi e fino al 31 luglio 2027. A me viene da ridere, le sanzioni economiche contro la Russia, e la decisione fa seguito a quanto stabilito dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, in occasione del quale i leader dell'Unione Europea hanno concordato di prorogare di altri 12 mesi le sanzioni economiche contro la Russia. Le misure in vigore riguardano settori chiave, tra cui il commercio, la finanza, l'energia e le tecnologie a duplice uso, e comprendono il divieto di importazione o trasferimento nell'Unione Europea di petrolio e di

fazzi europei. Quindi la Russia che ha il gas, il petrolio, il carbone, tutte le materie prime possibili e immaginabili, mentre noi non abbiamo un cazzo e ogni volta che apriamo una bolletta dobbiamo imprecare contro questa maledetta Europa di corrotti, incompetenti e falliti, e lo dico pubblicamente. Oh, quindi la Russia riceve sanzioni e noi le paghiamo al posto loro con gli interessi. Tra le altre cose, ultimamente l'Ucraina sta attaccando la Russia con i nostri droni che noi abbiamo fornito a quel coglione di Zelensky, no? Quindi la Russia non solo è attaccata, ma deve anche continuare a pagare le sanzioni. Ma vi rendete conto? Ma come fa uno a non incazzarsi quando legge ste cose? Dai, su via, va! E qualcuno dice, ma tu vuoi imitare Cruciani? Io non imito nessuno, a parte che quello è un deficiente. Io sono semplicemente me stesso e quando...

Di quest'ultima settimana si è svolto anche il vertice bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, un appuntamento che ha segnato una nuova fase nei rapporti tra Italia e Francia. Al centro dell'incontro non ci sono stati solo i rapporti tra i due paesi, ma alcune delle faccende più rilevanti per il futuro dell'Europa. I due hanno discusso di difesa e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le industrie militari dei due paesi, coordinando al meglio le politiche europee in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crisi del Mediterraneo e in Medio Oriente. Ampio spazio è stato dedicato all'energia, con particolare attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo delle interconnessioni tra i paesi europei e alle strategie per la transizione energetica. Sul fronte economico e industriale, la Meloni e Macron hanno affrontato il tema della competitività europea, della tutela delle filiere strategiche e della necessità di sostenere gli investimenti in settori chiave come l'aerospazio, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, per evitare che l'Europa perda terreno rispetto a Cina e Stati Uniti. Tra i temi affrontati anche trasporti e infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra Italia e Francia, nonché la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.

No, ma ricordate la Meloni quante ne disse alla Francia quando stava all'opposizione? E quanto piaceva la Meloni quando stava all'opposizione? Perché poi chi sta all'opposizione c'ha sempre ragione, no? Il punto è che poi quando arrivi al potere fai il contrario di quello che asserivi durante il periodo in cui tu stavi all'opposizione. Amici, la faccenda è che questi soggetti, no? Meloni, Macron, stanno facendo affari e soldi tra di loro. Non gliene frega niente della popolazione. Poi, minchia, con la Francia. La Francia che, lo sapete, no? Chi studia la storia lo saprà che la Francia non ha amici né partner, perché la Francia da sempre abbraccia una mentalità di colonialismo, di sfruttamento, proprio per raggiungere i suoi interessi. Basta pensare, per esempio, a nazioni come l'Africa, il Nord Africa. Quale nazione ha mai raggiunto la prosperità per merito di un'alleanza con la Francia? Paesi

chi più ne ha più ne metta tra gli anni 70, 80, 90 e 2000. Poi saluto anche gli amici di Studio 55 di Messina, anche loro appassionati di questo genere musicale, li abbraccio caramente. So che sono all'ascolto sia a Radio BBC di Alessandria sia Studio 55 a Messina. Senza dimenticare poi chiaramente le radio che ripetono questo appuntamento in Piemonte, guarda caso a Radio Villa Sound.

RTA Planet, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Punto Radio Veneto, Radio Antenna Ionica e Skylab 91, che è la sede centrale. Poi devo salutare anche Giustina, ecco.

determinate cose, no? Del tipo: gli indicatori a breve per l'economia nell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo ha scritto qualche giorno fa la Banca Centrale Europea.

poi la volta scorsa avevamo anche accennato al fatto che i tassi di interesse la signora von der Leyen li aveva alzati, ma vanno abbassati perché secondo me, io la butto lì, sarebbe anche duopo fare circolare moneta, non indirizzarla solo verso le banche e le accise che hanno prodotto un aumento dei costi, no? E da parte chiaramente delle aziende che producono generi di prima necessità, perché queste aziende in sé per sé non trovano clienti disposti a comprare le loro produzioni a prezzi decisamente aumentati, no? Quindi l'aumento generalizzato non va bene per questa Unione Europea che comunque ha economie e fiscalità differenti. Chi ci rimette? L'Italia, per esempio, no? E quindi gli italiani che si fanno un mazzo così per creare valore a determinate cose, poi arriva l'Unione Europea e distrugge il tutto con decisioni a cazzo. Ecco, praticamente questo. No, nel frattempo poi leggevo anche che il petrolio giovedì è sceso sotto i livelli precedenti all'attacco di America a Israele contro l'Iran, grazie alla graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Il prezzo del barile con consegna d'agosto ha perso nelle contrattazioni notturne oltre l'1%, raggiungendo i $72.44 rispetto alla chiusura di $72.48 dello scorso 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio del conflitto. Come dite, è certo, ancora il gasolio in alcune pompe di benzina sta ancora a 1,90, cioè a salire non gli danno neanche il tempo di registrare il prezzo del barile che già aumenta, a scendere se la fanno con calma e ti tolgono 4-5 centesimi, e quindi queste sono le solite prese per il culo a cui ormai siamo abituati. Harry Styles, la nuova Dance No More.

matrice del successo dell'italo disco e anche del synth pop europeo. Baby I Need Your Loving, 19:52 i minuti, amici. La Volkswagen prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro e di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania, accelerando quindi i suoi piani di riduzione dei costi. Lo ha scritto in questi giorni il Financial Times. La casa automobilistica tedesca già aveva delineato

il 2030. In termini numerici significa che poco meno di tre quarti dei tagli occupazionali precedentemente concordati sono già stati definiti a livello organizzativo. I precedenti obiettivi di riduzione del personale della Volkswagen, che è uno dei maggiori datori di lavoro industriali privati in Germania, così come ribadisce il Financial Times, sono stati spesso ridimensionati a

rafforzare la base economica del paese, con l'obiettivo di rendere ulteriormente la Germania competitiva e adatta al futuro. E quindi la Germania, insomma, è in crisi e, come abbiamo detto tante volte, ha goduto del modello mercantilista dell'euro basato sulle esportazioni e quindi ha goduto della manodopera a basso costo, vedi gli immigrati, e non potendo svalutare la propria moneta si vede costretta a svalutare i salari dei propri lavoratori tedeschi e a delocalizzare dove il costo del lavoro è più competitivo. E quindi il giocattolino, amici miei, si è rotto grazie anche alle dissennate politiche dell'Unione Europea, quindi agli amici tedeschi che prima 15-20 anni fa facevano i primi della classe, direi semplicemente benvenuti tra noi. Ecco. È l'ultimo di Tommaso Paradiso. La canzone si intitola Agitare Coca-Cola. Siamo quasi in conclusione.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da

0: Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1: in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Top Italia. Questa è la musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Segnale orario.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: Giornale Radio News.

0: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Just watch me, just watch me, just watch me. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. 10, 10, 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Mucho calor. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Radio Patata Multibig.
1: Multibig.
0: Tre successi.
2: Tre successi
0: dei tuoi big preferiti.
2: Big preferiti.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto

Donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione.

0: orario. Sono le 11:06.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti.

0: Totti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Nel lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
0: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
0: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
4: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
0: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia grazie al terzo posto sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
5: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte e meno il tuo compagno. Allora molta forza per lui e per il team.
0: Giù dal podio Fabio Di Giannantonio a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
6: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le Aprilia andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto un bel ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
0: In chiusura il volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
7: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: New Music File.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 12 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian, poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14:30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kesmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner, dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro numero uno del seeding del mondo. C'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren due facce, con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari, che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton, e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco, Russell Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noel Hiles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio Hit.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Questa canzone

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

0: orario.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata.

0: si ama. Giornale Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 i morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano: revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Patata.
5: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
5: Pianeta Italia.

estate 2001 Max Pezzali cantava la lunga estate caldissima. Dipende per caldissima cosa intendesse lui, ovviamente. Non so, probabilmente toccavamo sempre 35, 36, 37, 38 gradi, non lo so. Comunque

caldo e de calor, e noi proveremo a darvi una rinfrescata con la nostra proposta, con la nostra musica dell'estate. Tra poco torneremo indietro negli anni 80 con qualcosa ovviamente che riguarda il periodo, mentre per i prossimi

e femminili, tante canzoni anche per Loredana Bertè. Sto parlando di Mario Lavezzi oggi con Io Amo Te. Tra poco restate con noi, arriva la nostra sequenza musicale, torneranno ancora a suonare le canzoni delle

bellissima, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Poi il giudizio finale sta a voi ascoltatori. La versione di Umberto Tozzi di Gloria Live 1980, estratta da uno dei più bei concerti di Umberto. Ben ritrovati all'interno di Pianeta Italia, buona estate, buone vacanze, ma anche buon lavoro ovviamente agli amici che ci seguono, che ci ascoltano e che hanno voglia di riscoprire, di ricantare insieme, di ripercorrere la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di percorso, adesso parte la sequenza, ovvero spazio alla musica con tre canzoni, e noi vi prometto non interromperemo

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese. È previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14:30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22:30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime 2 nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
7: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Miriam Palma e Anna Monterubianesi. Verona è stata per 2 giorni il punto di incontro tra terzo settore, finanza sostenibile, imprese e istituzioni per la 6ª edizione della Summer School di Cantieri Viceversa. Un appuntamento che anno dopo anno si è affermato come uno spazio di confronto e di costruzione di alleanze attorno alle grandi sfide del nostro tempo. Al centro di questa edizione la transizione ecologica del terzo settore, dalla rigenerazione di spazi urbani e beni comuni all'efficientamento energetico delle strutture sociali, dalle comunità energetiche rinnovabili ai nuovi green jobs. Una sfida che riguarda da vicino il non profit, protagonista ogni giorno nei territori, ma che richiede strumenti adeguati, investimenti e nuove forme di collaborazione tra pubblico, privato e finanza sostenibile. Perché, come emerso durante i lavori, la transizione ecologica sarà davvero tale solo se saprà essere anche una transizione sociale, capace di generare inclusione, coesione e nuove opportunità per le comunità. Ascoltiamo allora le voci dei protagonisti di questa edizione. Iniziamo con Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Terzo Settore, che ci racconta il senso e le prospettive di Cantieri Viceversa.
2: Questa è la sesta edizione della Summer School Estiva, ma è l'ottava edizione di Cantieri Viceversa, che abbiamo voluto insieme, ma che ha voluto soprattutto anche Claudia Fiaschi, di cui ricordiamo il grande lavoro che ha fatto e che ha inventato, possiamo dire, questa iniziativa. Un'iniziativa che era necessaria, perché sono due mondi che parlavano poco. Questo lo stiamo facendo, stiamo ogni volta trovando dei temi anche insieme con il terzo settore e con gli enti del terzo settore, insieme con gli esponenti della finanza. Quello di quest'anno va sul solco di quello dell'anno scorso, dove si parlava della transizione energetica e si parlava soprattutto degli immobili requisiti alla criminalità. Quest'anno aggiungiamo anche un altro aspetto, aggiungiamo anche l'ambiente, perché una rigenerazione energetica deve essere fatta a tutto tondo e quindi anche per quanto riguarda l'ambiente. E poi noi siamo anche particolarmente interessati come enti di terzo settore, che molte reti hanno un patrimonio immobiliare proprio, che è quello che gli permette poi di operare con una certa tranquillità, e però questi immobili possono essere utilizzati meglio, possono essere riadattati, possono avere un'implementazione energetica, e su questo possiamo insieme trovare delle soluzioni per permettere al terzo settore di operare anche a casa propria, detto tra virgolette.

0: l'appuntamento della Summer School ormai è diventato un'istituzione. Ci tenevo ancora una volta a davvero a sottolineare questo aspetto. Il forum per la finanza sostenibile e il forum per, del terzo settore insieme costruiscono il percorso, i temi e anche i tavoli di confronto, con un lavoro che è costante, che dura tutto l'anno e che poi ha l'apice in questa Summer School e che quindi vuole davvero mantenere un dialogo profondo e quotidiano tra il mondo della finanza sostenibile in particolar modo, e il mondo del terzo settore.
1: Il percorso di Cantieri Viceversa non si limita all'analisi delle sfide, ma prova a costruire risposte concrete mettendo attorno allo stesso tavolo competenze ed esperienze diverse. Ne parliamo con Chiara Buongiovanni, di Social Impact Agenda e componente della cabina di regia del progetto.
2: Il tema della transizione energetica, chiaramente abbiamo un tema enorme, come abbiamo visto, che tocca diversi ambiti, che vanno dalla produzione e consumo di energia al tema degli immobili, grandissimo, al tema anche dei trasporti. Chiaramente il terzo settore in questo scenario è un attore fondamentale, non solo come beneficiario, come in genere si dice, ma in questa visione di transizione il terzo settore è un attore davvero centrale, cioè un attore propulsore, e questo è il tema che dobbiamo centrare rispetto a come va ad incontrare la finanza, per mettere al centro bisogni e visioni e capire come la finanza, gli operatori finanziari possono aiutare in questa chiave, e quindi è un confronto fondamentale. Possiamo diventare una voce che va ad unirsi per chiedere delle soluzioni e anche delle linee di policy, no, di politiche, laddove c'è bisogno di interventi più strutturali che aiutino a sviluppare in maniera appunto sistemica queste iniziative. Abbiamo pensato appunto che i quattro grandi temi di discussione possano essere innanzitutto il ruolo del terzo settore, quindi appunto come, che postura prendiamo. C'è un tema enorme chiaramente di finanza, l'abbiamo visto, ma di finanza qui accendiamo un po' la spia, non solo in termini di quantità, investimenti grandissimi, abbiamo ascoltato ieri i numeri, chiaramente sono da capogiro, ma anche di modalità, nella chiave di strumenti finanziari, che siano garanzie, che siano investimenti, che siano prestiti, ma anche in termini di valutazione di impatto. E qui arriviamo a un terzo punto che è centrale, e questo impatto dobbiamo capire come farlo diventare strategico, valorizzabile, come diventi un elemento intenzionale, misurabile e quindi strategico per tutto il territorio, per il welfare territoriale. E infine quello che dicevo all'inizio, intorno lì, ovvero l'opportunità di oggi di stare insieme nei tavoli è capire come unire i puntini e unire la voce.
1: E con questo è tutto. Per notizie e approfondimenti, www.giornaleradiosociale.it.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Gnagno rotation.

miracle.

Thank you.

0: le 15 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio.

0: della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta, come da tradizione, nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Noi siamo

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Perché burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cartoleria.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Gnignognagno Rotation. Solo su

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in una appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tra poco.
3: Only the best.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Segnale orario.
5: Sono le 17.
6: L'ora esatta vi è offerta da
7: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane e le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la Seleção di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano 40enne ex Inter Nagatomo. Arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay, dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
10: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercato di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
9: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km/h, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria, che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
11: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile, perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling. Come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi. Poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori, ci sarà da spingere sempre di più. Non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
9: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: I heard what you said.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: orario. Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo, diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Only the best.

OTB, Only the Best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonna? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: preferita è Radio Patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
3: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio Hit.

0: Sono le 20:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
6: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
5: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo, ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
7: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
5: È un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Ciselin.
8: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino. Ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa. l'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come. La notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
5: E poco fa la notizia che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
9: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look.

0: back soon.
1: Radio Patata, l'unica

0: Mixtape.
1: The 90s style.
2: Incredible.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box. A voi Marco Mari, quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto molto molto molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi, anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese. Quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima. Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensit, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afro Time, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 e giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stephanie Wicks.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad una bella, un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional, Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia.

0: come al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kim Mara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, give me some more. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. Poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio, per chiudere il tutto col disco ballato in

Ma quanto bello era questo pezzo del 1991 di Mato Grosso al secolo Marco Biondi DJ. È Neverland, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Tempo stringe, dobbiamo farci stare tre pezzi, ci riusciremo? Tagliuzzeremo di qua e di là, ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ Box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 10 minuti, come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins, qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Heman. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è DJ Sash.

0: Purtroppo Elena Gheorghiu la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari, perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!

0: tu per me sei la crisi di stato, l'amore rubato in un vicolo.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back, back to back, back to back.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
7: Let's go.
8: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.